0: You are listening to charlottesvilleclassical.org.
1: La Contessa de Dio era moglie d'en Guillem de Peitius, belodono e buno. E se namorè d'en Rambau d'Aurengo, e fagè de lui manto i bunos e beros cansus, che bus puires bese e entendre aisi. Sì.